0: Estene, sì, raccacchini in camona. Sa capita chissà che punto 3 FM.
1: Oh, Nino, pietau. Can I recone po' mani pepe e tome que Kickapoo Radio Station? Sì, me meno e camano ne primo a kitorat. Naima napene tonuehica. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth. Testament, Slayer. Nichapeni no mani chiki kapo onoe kane pepe re tamane. Sama kemana ne primo a ne si me me no ehike. Waira kwe ke ape. Nicha ato kane ni tiretik. Most valued possession. Hindsight is always 2020.